samba vine danno. Samba susa waina de. Ebo samba koi holi. Ei non so waini ma yetu tako.